sorteggiami, il numero ce l'hai. Io passo il tempo ad aspettarti, un'altra notte passerà. Calma non sarà, Lucy, se vuoi.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.